0: pi, che ve sorti, oh mon dieu, ki tem sorti, mon chéri.
1: Pote devant ferme, pote devant ferme, tout pote.